0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Siderno, siamo in zona Reggio Calabria, anche oggi mare bellissimo, il tuo fan Franco. Grazie, beh, oh, lì neanche una nuvola, neanche l'ombra. Beh, da queste parti invece, come vi ho detto, insomma il tempo non è granché oggi, sarebbe perfetto per andare al cinema. Che ne dite? Vi va di vederci un film, soprattutto un film brutto? Andreste al cinema soltanto per vedere quanto può essere brutto un film? In Cina lo hanno fatto, ragazzi. Allora, prima di svelarvi quale titolo è, di che film si tratta e perché è diventato così virale, vorrei sapere da voi matti del mattinè se vi ricordate un film che avete visto e che secondo voi era veramente brutto, comunque vi ha deluso, magari le aspettative erano altissime e poi siete usciti dalla sala e avete detto ma niente di che, era meglio il libro, insomma. Recitazione così così, doppiaggio per carità, storia inesistente, trama poco credibile. Se vi va, mi date un commento su un film che avete visto che non vi è piaciuto, che avete considerato particolarmente brutto, ma che comunque siete andati a vedere, come è successo in Cina, è diventato viralissimo. Messaggi vocali, se vi va, 333 2688 688.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
2: Monito a Israele, fermi le violenze e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, pregiudicata la soluzione a due stati. A lanciarlo Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Germania, Svizzera, Austria e ora anche Finlandia e Svezia aumentano le cancellerie che stanno trasferendo in Italia richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Opposizioni contro il governo, sospendere Schengen ha mandato in frantumi la solidarietà europea. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per sospetta difterite. Emerge che per volere dei genitori la piccola non aveva ricevuto il vaccino obbligatorio. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura presenti Mattarella e Meloni. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Kamrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con Smooth su Radio Company nel nostro venerdì mattina. Matti del mattinè in giro per l'Italia, da nord a sud, da est a ovest. Chi è ancora in vacanza, chi è appena andato in ferie, chi le sta aspettando, chi quest'anno non ci va. Ragazzi, Italia divisa metà giù al sud, sole, qui al nord pioggia, per quello che posso vedere tra oggi e ieri, visto che ieri ero lì e oggi sono qui. Che dite, ce ne andiamo al cinema oppure andiamo a ricordare un po' quei film brutti, ma veramente aiutami a di brutti, che abbiamo visto nel corso degli anni? Ce ne sarà uno che proprio per bruttezza ci sarà rimasto impresso, mi sembra proprio di sì. Sentiamo i matti del matinè, quale
1: ciao
0: titolo
1: company
0: tirano fuori. Ciao.
1: E il film più brutto che ho visto, Blair Witch Project.
0: Mamma mia.
1: Pensavamo fosse storie di streghe o roba del genere, invece sinceramente mi è venuto il mal di mare, perché non stava mai ferma sta telecamera.
0: È vero,
1: pifero,
0: fastidiosissima
1: e sinceramente angosciante, ecco.
2: Sì. Ciao company, da Silvia.
0: Ciao Silvia, me lo ricordo anch'io perché avevano fatto una pubblicità di questo film martellante, sembrava proprio mamma mia l'horror del secolo. Sì, horror nel senso che è veramente brutto, come hai detto tu, questa telecamera mai ferma, perché volevano far sembrare che fossero dei reperti originali. E poi c'è una trama, proprio per carità, era diciamo ruotava intorno alla misteriosa scomparsa di questi tre studenti universitari di cinema che si erano ritrovati all'interno della foresta nel Maryland, mentre appunto giravano un documentario sulla leggendaria strega di Blair, che poi chiaramente trovano lì, però proprio al di sotto delle aspettative. Concordo, e non sono l'unica.
3: Ciao company.
0: Ciao.
3: Il film
0: in assoluto
3: peggiore della mia vita, ma La strega di Blair.
0: Ecco, vedi?
3: Una cacata.
0: Mamma mia.
3: Ciao company.
0: Ciao, vedi, concordiamo, non è certamente l'unico. Dennis da Verona, ciao Radio Company. Il film più brutto è stato Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Questo non l'ho visto, devo dire. Ma riprendeva il videogioco? Io giocavo sempre, ecco, ci giocavo sempre, ed era uno dei giochi più amati degli anni 90 con l'Amiga 500. Quanto era bello. Quindi no, forse meglio che non l'ho visto, se mi dici così. 333-2688-688, messaggi vocali, il film più brutto che ricordate di aver visto. Adesso Peggy Goo.

0: Marrakesh. Ci piace questa nuova versione di America che hanno fatto uscire proprio in quest'anno, nel 2026. E allora oggi, 21 agosto, facciamo finta che abbiamo voglia di andare al cinema, magari qualcuno ha voglia con questo tempo, per rivedere un film che ci è rimasto impresso per quanto era brutto. Ci state tirando fuori un po' di titoli. Vi dico che in Cina sta succedendo. Il 5 agosto è uscito un film che le persone sono andate a vedere proprio perché le recensioni erano praticamente tutte negative, anche da parte delle persone che uscivano dalla sala. E il fenomeno si chiama New Lai, diventato virale. Era uscito in sordina appunto perché era considerato un film con un'animazione legnosa, un doppiaggio poco convincente, una storia strappalacrime, quella su un vitello che cresce tra amore e sacrificio. Così brutto, ma così brutto che alla fine è diventato bello, perché dopo 10 giorni ha incassato tantissimo, ha raggiunto veramente dei risultati incredibili, cioè quasi alla Nolan, così per farvi capire, perché il passaparola, i video, i meme sono diventati virali, per cui la gente ha iniziato a incuriosirsi, ha detto fammi vedere di che si tratta, ma che è questo film, ma quanto è brutto, no vabbè. E quindi parlavano proprio della bruttezza del film, che è diventata la sua forza. Sentiamo voi,
1: sono
0: Matti del Mattinero.
1: Sono a spezzare una lancia a favore del film La strega di Blair.
0: Ah, rieccolo.
1: Perché è vero che faceva cacare, nel senso che è vero che confermo che faceva venire il mal di mare, però l'astuzia del regista, che ha speso appena appena $60,000 per produrlo, con a favore di un incasso di non so quanti milioni, credo 250 milioni di dollari, e beh, è stato furbo da parte sua. Siamo stati noi poi ad andarlo a vedere.
0: Ah, dici che alla fine siamo stati noi. È vero, l'avevano fatto veramente con due spicci. E la stessa cosa con questo film cinese, è praticamente una cosa simile. Due spicci e un incasso invece pazzesco. Allora sentiamo altri Matti che ne pensano.
2: Ciao Vivi.
0: Che titolo
2: ho visto
0: tirano
2: al cinema
0: fuori?
2: Tanti anni fa.
0: Sì.
2: Film, quello horror, The Grudge. Mamma
0: del 2004.
2: Mia, ragazzi, pensa che poi quando sono tornato a casa, l'abbiamo visto sabato sera, sono tornato a casa tipo alle 2 di notte e ho dovuto parcheggiare giù nei garage al buio, avevo la pelle d'oca.
0: Vabbè, allora,
2: ciao,
0: in qualche... ciao, in qualche modo ha fatto effetto però, dai abbiamo ancora tempo per un altro vocale.
3: Ciao
0: al volo.
3: Vivi, Diego,
0: ciao,
3: buongiorno.
0: Diego, buongiorno.
3: Ascolta, allora se qui vogliamo parlare di film cazzate,
0: sì.
3: Dario Argento ne ha fatto uno che è una roba inguardabile, Dracula 3D.
0: Mamma mia.
3: Una cazzata. Poi c'è l'Asia Argento, che secondo me è l'unica donna sulla terra che non riesce a recitare.
0: La figlia.
3: Però è lì perché, vabbè, sappiamo il motivo. Mio
0: vabbè,
3: pensiero personale. E quindi sì, una strofata galattica, ecco.
0: Beh dai, Dario Argento è quello di Profondo Rosso, è quello di Suspiria. Comunque ti correggo, dai, non c'è solo Asia Argento che non sa recitare, anche l'Arcuri non si è mai imparata con tutto il
4: bene. Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente e dal passato. Missing Persons con Destination Unknown. Sono le 10:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: abbiamo Gianluca Pacini in regia e ci siete voi. Parliamo un po' di gossip, perché Luca Argentero con la sua compagna Cristina Marino hanno annunciato di aspettare il loro terzo figlio, quindi tanti auguri, hanno Giannina Speranza, Noè Roberto, e sta arrivando un altro bambino o bambina, non so nello specifico. Hanno però cazziato un po' i paparazzi perché avrebbero diffuso immagini e indiscrezioni sulla gravidanza prima che loro fossero pronti a comunicarla, e giustamente hanno detto ci siamo rimasti male perché volevamo dirlo noi, è una cosa molto delicata, e invece ecco là i paparazzi a dire il pancino sospetto, e di qua e di là, e alla fine la notizia è uscita fuori. Al di là di questo, che sicuramente ci vuole rispetto per la vita privata, loro hanno scritto un post in cui hanno detto no, non bisogna per forza stare al gioco. Poi su questo ognuno la penserà sicuramente in maniera diversa, della serie siete personaggi pubblici e quindi ci sta che i paparazzi e i giornalisti, nel momento in cui scoprono una notizia, facciano il loro lavoro, però magari in situazioni così intime e delicate come questa potrebbero anche evitare o quantomeno aspettare che siano i diretti interessati a farlo. Lei a lui lo ha rivelato dicendo amore, mi sa che dobbiamo cambiare la macchina, e quindi gli ha fatto capire che la famiglia si sarebbe allargata. Volevo sapere da voi, matte del mattinè, come avete rivelato voi che avete avuto dei figli, un figlio, o che magari state per averlo, come l'avete rivelato al vostro compagno, al vostro marito, al vostro partner, il fatto di essere incinta, di aspettare un bambino. Se vi va ce lo dite, se avete voglia, con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Company, dai che è venerdì. Allora, voglio sapere se avete, cioè se vi va di raccontarcelo, se avete voglia di condividerlo con noi, quel momento in cui avete rivelato al vostro partner di essere incinta. Come gliel'avete detto? Visto che Luca Argentero e Cristina Marino avranno un terzo figlio, lei è incinta e gli ha detto: amore, dobbiamo cambiare la macchina. Quindi così, per farcelo arrivare da solo senza dirglielo direttamente. Laura ci scrive: il mio compagno lo ha scoperto, cioè mi ha chiamato al telefono perché voleva andare a prendere degli affettati da banco e del gorgonzola. La mia risposta è stata che non potevo mangiarli e quindi è tornato a mani vuote. E ha capito? Ah, bene, quindi ha detto: vabbè, non è che hai un'intossicazione alimentare oppure che ne so, hai un blocco intestinale. Ha capito subito che il motivo era quello. Beh, sveglio. Dai, abbiamo un vocale, riusciamo a sentirlo?
1: Sono rimasta incinta nel 2005, sì.
0: Non ricorda
1: e mio
0: bene.
1: Il compagno ha saputo per telefono, ero in vacanza dai miei genitori e quindi ha saputo per telefono.
0: Anche lui per telefono.
1: Era ottobre. Ho fatto il test e con mia amica ho detto: no, sono incinta. Mi girava la testa, ho detto:
2: Testa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Gli potevi mettere direttamente questa
1: un anno
0: canzone.
1: Dopo, lo stessa cosa, lo stessa storia. Non avevo più il ciclo, insomma.
0: Vabbè, succede quello.
1: Sempre a ottobre sono andata a trovare i miei genitori e praticamente
0: uguale, si è
1: ripetuta.
0: Ero incinta
1: di nuovo dopo un anno, neanche sì. Mi è venuto panico, ho detto: no, ti prego. E lo chiamo e gli faccio: ma cosa hai fatto? E no, non ho fatto niente, io sono stato bravo, non ho fatto niente. Ho detto: sì, la Daria cosa fa? E ho detto: sì, avrà compagnia. Lui non capiva nulla, ho detto: sono di nuovo incinta.
0: Ecco, vedi.
1: Quindi ha saputo tutte e due gravidanze per telefono.
0: Lui non tanto sveglio, invece avrà compagnia. In che senso? In che senso? Gli hai comprato un cane? Vabbè, grazie per la tua testimonianza. Sempre quando va dai genitori,

0: che in amore. E allora, per quanto riguarda voi matti del matinè, come avete saputo che la vostra compagna era incinta, o voi donne come lo avete rivelato al vostro partner? Sentiamo.
1: Ciao Vini.
0: Ciao.
1: Allora, io lo sono venuto a saperlo con lei, perché abbiamo fatto il test insieme.
0: Vedi, cioè, davanti ai tuoi occhi.
1: Comunque, non ho capito bene perché quella signorina incinta non poteva mangiare il prosciutto crudo e gorgonzola. Ma è veleno, lo sta dicendo.
0: Ma no, sta dicendo la verità, perché ci sono dei cibi assolutamente non consigliati, controindicati, come i formaggi fatti con il latte non pastorizzato, o il prosciutto, che potrebbe

0: un'infezione che si chiama toxoplasmosi, quindi prosciutto crudo in particolare, meglio non consumarli se siamo in gravidanza. Sentiamo un altro vocale.
1: Io sono stata un po' più, gli ho fatto un regalo con dentro delle scarpette da tatto.
0: Oh, che beh, ha capito, insomma, subito, immagino. Dove chi sono? Della nipotina. No, perché ci sono alcuni uomini che rimangono un paio d'angolati. Oh, hai capito? Stai capendo quello che sta succedendo. Buongiorno a tutti della company, sono Denis da Rovigo. Mia moglie mi ha fatto un pacchetto regalo e quando l'ho aperto ho trovato il biberon. E lì una gioia indescrivibile, ti credo. Ne abbiamo un altro che riusciamo a sentire. Vai.
2: Ciao company.
0: Ciao.
2: Mia moglie mi ha detto molto semplicemente il giorno del nostro anniversario, mi sveglio e mi fa: vieni con me in bagno.
0: Ma a fare
2: e mi mostra
0: poi
2: il test positivo.
0: Ecco.
2: Siccome era già 8 anni che provavamo ad avere figli, molto semplicemente gli ho detto: non è che è difettato sto coso. E mi fa: no no, è già il secondo che provo. Ciao ciao.
0: Ciao, che bello, sono molto felice per voi. Chiudiamo con Stefano. Nel 2021 mia moglie mi dice alle 18 accendi il forno che tra poco arrivo e in forno il pesce. Io obbedisco, apro il forno e trovo una bustina con il test di gravidanza positivo. Sono rimasto seduto a terra con il forno spento, meno male che ti sei ricordato di spegnerlo, a piangere dalla gioia per 30 minuti. Nel 2021 avevo 55 anni ed era il mio primo figlio. Complimenti, augurissimi ragazzi, grazie. Tra poco c'è il genio della settimana, perché oggi è venerdì, forse più di uno, adesso vediamo.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fine esaurimento scorte.

Calibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, la novità su Radio Company. Adesso sì che è il momento del genio della settimana, perché è venerdì e io ho letto questa storia che mi ha fatto molto ridere, non so se vi è arrivata all'orecchio, nel caso vi rinfresco un attimo. Un 57enne è stato fermato dalla polizia stradale a Castel San Pietro, che dovrebbe essere in provincia di Bologna se non sbaglio, e era senza cintura e con un tasso alcolemico bello alto, 1,73 ragazzi, 1,73 è oltre tre volte il limite. Gli hanno chiesto spiegazioni: ma lei per caso così a naso ha bevuto qualcosina? E lui, lo sapete come si è giustificato? Ha detto: ma io ho bevuto? Ma state scherzando? Avrò esagerato con l'aceto nell'insalata. Cioè lui ha detto che aveva questo tasso alcolemico perché aveva messo troppo aceto nell'insalata, ragazzi. E beh, però scusate, l'aceto se ne abusi, se abbondi, potrebbe, dovremmo provare per credere. Io a quel punto gli ho detto: scusate, provate, dai, facciamoci un bel piatto di insalata, invece di buttarla a tarallucce, vino a insalata e aceto. Genio assoluto.

Miccicco su Radio Company. Allora dai, c'è un altro genio, abbiamo veramente un sacco di geni questa settimana, ma direi questo mese, sarà che agosto è stato caldo, ha dato un po' alla testa a tutti. Vi dico solo che a Salford, quindi questo è un genio che arriva dall'estero, nella Greater Manchester in Inghilterra, che cosa è successo? Un 37enne ricercato da due giorni aveva appena fatto un colpo in una casa, quindi aveva tutta la sua refurtiva, si era rubato un bel po' di cosette, solo che a un certo punto gli è venuto sonno, probabilmente per preparare il colpo non ci aveva dormito la notte, e allora invece di restare allerta la stanchezza ha avuto la meglio, tanto che si è addormentato sul tetto di un'abitazione. A individuarlo ci ha pensato un drone della polizia, vedi la tecnologia, mannaggia, lo ha sorpreso, mannaggia dal punto di vista di lui, nel bel mezzo della pennichella, e lui si stava facendo una pennica, gli agenti sono saliti sul tetto con una scala e lo hanno arrestato, accuse che vanno dal furto con scasso al danneggiamento fino all'aggressione a un pubblico ufficiale, perché si è svegliato di soprassalto, ha detto "Dio, voi chi siete? Sto sognando, è vero, è un incubo", e ha cominciato a provare anche a reagire e a dargli degli schiaffi, ma loro sono armati, forse non è il caso. Comunque è riuscito a sfuggire alla polizia per ben due giorni, ma non è riuscito a sfuggire a Morfeo, quindi alla fine più che un colpo da ladro è stato un colpo di sonno.

Soul su Radio Company nel nostro venerdì mattina insieme. Matti del mattinè, oggi è il 21 agosto e abbiamo una bella serata da proporvi. Sì, ci sono un sacco di serate, di eventi targati Radio Company. L'estate non è finita, quindi il tour di Radio Company in giro per l'Italia continua. Dai, martedì eravamo a Benevento e stasera ci troviamo invece a San Daniele del Friuli. Siamo in provincia di Udine per San Daniele in festa. Ci sarò io sul palco, ci sarà DJ Nick in console, ci sarete voi pronti a ballare le hit più belle degli anni 90 per il nostro format Energia 90 e poi mangeremo un sacco di prosciutto e io non vedo l'ora perché io lo amo follemente il prosciutto crudo, poi il San Daniele è veramente il top. Ma abbiamo anche domani da festeggiare, sabato 22, infatti noi saremo a Rivignano, sempre in zona Udine, sempre in provincia di Udine, per il raduno dei boscaioli. E quindi anche lì, dai, dal clima in questo weekend potrebbe essere quello giusto per mangiare, che ne so, che cosa si mangerà, non lo so, forse voglio scoprirlo. Cose di bosco però, quindi cose insomma belle, nutrienti, buone, ma poi balleremo anche, voglio dire, c'è il mixatone, ci sono io, c'è DJ Nick, ci siete voi e faremo lo schiuma party, quindi non potete mancare. Abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo venerdì, tra poco un successo del presente.

0: Madame, mama non mama il nostro successo del presente dal passato Rockwell con Somebody's Watching Me. Noi siamo per salutarci stasera, speriamo che il tempo regga per quanto riguarda la festa che faremo a San Daniele in provincia di Udine, quindi incrociamo le dita perché abbiamo voglia di fare casino insieme anche qui al nord Italia. Dai, è ancora estate comunque sulla carta. Noi ci ritroviamo in onda in diretta lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Vi aspetto tra poco, snack e subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il maltempo al nord Italia, in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova, già chiusa. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare nel Milanese, Comasco e in Val Camonica per frane ed esondazioni. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca, nel Bresciano è esondato l'Oglio, danni e alberi abbattuti in Toscana. Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Tito, in provincia di Potenza. La vittima presentava un grave trauma al volto, si indaga per omicidio. I carabinieri stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Donald Trump, in un'intervista telefonica al suo ex avvocato Michael Cohen, ha dichiarato: abbiamo spazzato via l'Iran. Il presidente USA ha poi aggiunto che Teheran dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata. Trump ha poi garantito che gli USA presto avranno il pieno controllo di Hormuz. Helsinki e Stoccolma riprendono i trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia. La Finlandia ha dichiarato che ora è consentita la ripresa di tali spostamenti in applicazione del nuovo regolamento UE sull'asilo e la migrazione. Anche la Svezia conferma la volontà di proseguire con i trasferimenti. Monte dei Paschi di Siena ha annunciato 2 offerte pubbliche di scambio volontarie in azioni per acquisire Banco BPM e Banca Generali. Il valore complessivo delle operazioni si aggira sui 34 miliardi di euro, 25,3 per Banco BPM e 8,7 per Banca Generali. L'obiettivo è creare un nuovo polo bancario nazionale più forte e competitivo. Lo sport calcio finisce a reti inviolate la gara di andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria su campo neutro. Per la Formula 1, dopo la pausa estiva, torna il mondiale. Oggi le prime prove del Gran Premio d'Olanda. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: arrivato? Ci sei?
1: Sono qua, ma sono 3 ore che sono qua immobile. Mi ero
0: che
1: addormentato
0: falso,
1: in piedi.
0: Che falso. Così, ma... Vabbè, tanto è venerdì.
1: Appunto, quindi... allora tutto è concesso.
2: Open Gangnam Style.
0: Eccoci. Ciao amici e amiche. Buon venerdì.
1: Buon venerdì, che bello. Buongiorno Giulio, buongiorno Gianluca Pacini.
0: Buongiorno Leo.
1: Hola.

0: ragazzi, guardate che da questo alla seria patologia psichiatrica veramente il confine è molto molto labile.
1: L'abbiamo già superato ormai.
0: Sono rimasto indietro, sono ancora lì.
1: È da un anno e mezzo.
0: È da un anno e mezzo ormai.
1: Buongiorno a tutti, come state? Le 11:06 sull'orologio, pronti per cominciare fino alle 13. Ci faremo una grande grande compagnia, anche perché finalmente, diciamocelo, signora, sì signore, sì, è venerdì.
0: Ok, vabbè, pensavo di dire questa cosa tanto...
1: No, è che io vado in ferie.
0: È quello.
1: E quindi godiamoci questa ultima giornata di snack. Radio Company, the summer is magic.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Serendi con Good Old Days, le 11:21. State ascoltando Radio Company, state ascoltando Company Snack, Giuli Pego, Leo e Gianluca Pacini alla parte tecnica.
1: Allora, parliamo di doppiaggio perché allora siamo molto orgogliosi, dobbiamo dirlo, nonostante tutti dicano no, bisogna guardare i film in lingua originale, ma noi italiani abbiamo i doppiatori più bravi del mondo, non c'è niente da fare.
0: Sì, allora c'è qualcuno che si salva, ci sono alcuni paesi nel mondo che effettivamente hanno un doppiaggio decente, se non altro, che non sembra una voce di un altro appiccicata lì così a caso.
1: Sono giusto a leggere la battuta.
0: Però la verità è che è un grande orgoglio comunque per il nostro paese, il doppiaggio. Sì. Fatto sta che ieri sera, viste l'ultima uscita di Spider-Man, eccetera, ho guardato un video su YouTube dove il doppiatore ufficiale di Tom Holland, l'ultimo Spider-Man, il doppiatore ufficiale del videogioco di Spider-Man e un altro doppiatore analizzavano il doppiaggio proprio del film nei diversi paesi del mondo.
1: Ok, quindi?
0: Quindi tutto bellissimo.
1: Tutto bello.
0: Tutto bello. I russi, sì, bravissimi. Sì. I rumeni? Era bellissimo. L'italiano non ne parliamo, il tedesco così così, il francese parliamone. Lo spagnolo.
1: Eccola, attenzione.
0: È arrivato lo spagnolo dove... Allora, diciamo che la Spagna non è proprio famosa per il doppiaggio. Proprio no.
1: Poi loro sono molto campanilisti, cercano di riportare tutto alla lingua loro, no?
0: Sì, e io dico, è qua che vi voglio. Io dico, se non volete portare gli inglesismi nel vostro paese, nella vostra arte, perché vi scoccia e mi sta bene, sì, chiamatelo. Non lo volete chiamare Spider-Man perché dici, oh, Spider-Man è troppo English.
1: Sì.
0: Chiamatelo l'uomo ragno e l'ombre aragna. Va bene, no? Ma,
1: scusa, è molto sexy però, eh?
0: E l'ombre aragna.
1: Chi sei tu? E l'ombre aragna. Dai, non ti dà l'idea, mi dà l'idea di un carretto, non di uno che si lancia sui palazzi e spara delle ragnatele.
0: E l'ombre aragna. E infatti loro hanno detto no. E l'ombre aragna non ci piace, teniamo Spider-Man.
1: Sì.
0: E allora guardiamo adesso tutti insieme questa scena di Spider-Man doppiata da me.
1: Sì,
0: ora,
1: okay.
0: Dove sta arrivando Spider-Man all'orizzonte, un bambino piccolo.
1: Oddio,
0: sta per
1: sogno.
0: Essere investito,
1: sì,
0: da un camion.
1: Aiuto,
0: e allora arriva uno che lo deve salvare, guarda l'orizzonte e dice,
1: cioè,
0: mira, e Spider-Man e sta llegando. E Spider-Man, signori, e Spider-Man. Io dico, chiamalo e l'ombre aragna.
1: Fai molto meglio. Spider-Man sembra uno che sta lavando i vetri.

0: l'estate. No?
1: No, sì, sì, certo, certo. Trovo... Qualche anno fa sono stati i dischi dell'estate. Questo non ci si può contraddire in questo.
0: Non lo so, semplicemente analizzando i dischi di questa estate, secondo me alcuni vecchi erano più tormentoni,
1: erano
0: di quelli
1: più
0: di quest'anno.
1: Ti davano l'idea della relax, della felicità, della voglia di sognare.
0: Sì, sì, sì, era anamena, bisogna svegliare anche lei. Bisogna scongelarla come Mariah Carey.
1: Ecco, però l'estate prossima ormai, cioè ormai... inutile farlo per Natale.
0: Ormai sì, purina.
1: Anche però un brano natalizio fatto da Anna Mena potrebbe essere un'idea.
0: Ma non lo so. Comunque Anna, se ti stai ascoltando,
2: come on! L'estate da mordere.
3: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco.

0: con le prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti, ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: sarebbe il tormentone di quest'estate?
1: Te l'ho detto.
0: Cioè, io non ho ancora capito. Infatti, non, i tormentoni di una volta erano più tormentosi, poi non mi tormenta niente in pratica.
1: È vero.
0: Cioè, boh, direi forse Samurai J, ma non saprei neanche quale canzone. Cioè, boh, non so, chi è che tormenta la nostra estate quest'anno?
1: Noi. No. Noi.
2: Eccola qui, lo sapevamo.
1: No, effettivamente io avevo fatto, avevo cercato qualcosina. Gianluca, io non ti faccio più.
2: Sono quello che è molesto, no? Comunque, tra i tormentoni dell'estate, ormai la classifica è quella: vede in testa il Amy Schilla con Fred De Palma e Anita.
1: La testa gira, forse, è uno dei pochi che davvero, dai, ti fa ballare. Sì. Sembra, ricorda un pochino quelli del 2017, 2018, 19. Che però, sai, una volta c'era Anna Mena, c'era Rocco Hunt, che non è che sono nomi di chissà che, però i dischi erano carini.
2: Sì, ma poi hanno aggiunto anche Serena Brancale con Il Mio Paese. C'è anche Buon Vento per Qualcuno di Jovanotti, sì. Alfa. Insomma, così. Però speriamo l'anno prossimo.
1: Siamo
2: tranquilla.
1: Comunque sì. No, però è vero, siamo tutti d'accordo che quest'anno, dai, ce ne sono tante, tutte carine. Però non c'è quella che spicca tra tutte.
2: Vedrai che l'anno prossimo Orietta Berti ci darà una grande soddisfazione.
1: Manca anche lei. Ma adesso, chiuso tutto, si gioca
3: Snackpot, che buono!
1: 50 euro, signore e signori, come ogni giorno sono in palio per voi sotto forma di buono spesa. Buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
2: Allora andate a vedere ovviamente i siti di riferimento di questi supermercati, perché tantissimi sono i punti vendita sul territorio, sicuramente uno è vicino a voi. E soprattutto quando andate all'interno dei supermercati, controllate i prodotti che sono contrassegnati da un bollino giallo.
1: Bollino giallo con la scritta Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è anche un sito che voi potete andare a consultare, anzi vi invitiamo a farlo, perché all'interno di questo potete trovare tutte quelle che sono i prodotti e le aziende e le famiglie del nostro territorio. Quindi i prodotti, tanti prodotti che potete trovare nei supermercati di riferimento hanno questo bollino che contraddistingue quindi qualità e anche territorialità.
2: Territorialità, assolutamente, la tradizione territorialità. Mamma, sempre a me queste parole. Comunque, in tutto questo noi vi diamo anche la possibilità di andare a fare la spesa gratis in tutto questo, dandovi un buono del valore di 50 euro. Per vincerlo è semplice: vi faremo una domanda, ovviamente dovete rispondere correttamente a questa domanda inviando un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e ovviamente la risposta corretta.
1: Tutti pronti quindi? Gianluca Pacini, per favore.
4: Suspense.
1: Mamma, che paura. Che cosa succede se metti il lievito di birra direttamente in acqua bollente? A. Fermenta più velocemente. B. Diventa più efficace. C. Il calore uccide i lieviti.

0: ya.
1: Écola.
0: Aquí en Radio Company ha llegado el momento, tu momento favorito, ovvero il momento in cui qualcuno di voi si porterà a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
1: Ero preoccupatissimo, credevo di dover continuare la frase in spagnolo, ma per
0: no,
1: fortuna
0: no,
1: mi hai graziato.
0: No, sono stata posseduta per un secondo, poi adesso è andato.
1: Allora, la verifica, facciamo la verifica, qual era la risposta corretta, la A, la B o la C?
0: La risposta corretta era la C, parlavamo di lievito di birra, che cosa succede se lo metti subito nell'acqua bollente? Ovviamente non fermenta più velocemente, non diventa più efficace, perché il calore danneggia o comunque uccide anche i lieviti e sì, quindi perde tutte le sue funzionalità.
1: Allora, è il momento di rivelarvi chi si porta a casa il buono spesa in questo venerdì 21 agosto. Andrea di Trieste.
2: Bravo,
1: Andrea di Trieste, adesso ti arriva il messaggio, ovviamente sarà richiamato dal centralone.
0: Tutti gli altri lo sapete, fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì c'è un buono spesa in palio per voi, il weekend no, quindi dovrete aspettare lunedì, ma lunedì riprovate.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
4: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: La parola ora va alla redazione, Gidio Ferrante con i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la cronaca.
5: Sì, con il maltempo che sta sferzando il nord Italia. Frane e allagamenti, decine di interventi in Lombardia. Olanda ha annunciata la ripresa del trasferimento migranti in Italia. Donna trovata morta a Potenza, indagini in corso. Poi le parole di Giorgia Meloni su Trump al New York Times. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: Allora, successo del passato e del presente. Per il passato, Hold Me Now, Thompson Twins. E invece per il presente, Flamenco Paranoia, Samurai J.
1: Un altro forse dei tormentoni di quest'estate, dai. Samurai J sta facendo il botto. Prima Ossessione, che è ancora numero 2 al secondo posto della classifica per i tormentoni. E poi pure questa, quindi tanta tanta roba.
0: Bene, allora invece con un'estate che sta volgendo al termine quasi,
1: oh,
0: però noi
1: tristezza.
0: Vi salutiamo. No, vabbè, tu vai in ferie.
1: Sì, amici, io vi saluto. Beh, in realtà ci sentiamo ancora domani pomeriggio, perché in Company Maximum 3 orette comunque ce le facciamo insieme dalle 14 alle 17 e poi ciao. Allora, ciao a tutti belli e brutti.
0: Beh, bello bello, bello fantastico. Comunque
1: ci
0: tornerai,
1: non
0: tornerai.
1: Lo so, ci penso così, ci bene. Penso e se torno, caro Leo, non sveliamo niente, ma tante saranno le sorprese a settembre.
0: Assolutamente sì, rimanete, continuate a seguire ovviamente,
1: ovvio,
0: soprattutto i social di Radio Company, perché lì saranno ovviamente indicate tutte le indiscrezioni. Noi vi diamo l'appuntamento, io e Gianluca Pacini, a lunedì,
1: sì,
0: a partire dalle 11 fino all'1. Io ho paura.
1: Anch'io, anch'io, per voi e per gli altri all'ascolto.
0: No, per me.
1: Amici, mi raccomando, fate i bravi, godetevi questo weekend, vi risentirete tra voi la settimana prossima e nel frattempo un saluto, buon venerdì.
0: Ciao a tutti, vi lasciamo l'informazione Company News, ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13, ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il maltempo sta sferzando il nord Italia, forti temporali e una tromba d'aria hanno colpito la provincia di Bergamo, causando l'isolamento di 6 comuni e l'evacuazione di circa 350 persone. A Isola di Fonda ha sgomberato un campeggio minacciato dalla piena. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova, tromba d'aria a Rapallo, alberi abbattuti e allagamenti in Toscana. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivelato in un'intervista al New York Times di aver avuto aspettative diverse riguardo ai rapporti con Donald Trump. Chiaro che con Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke, ha detto Meloni, che ha poi aggiunto: le cose sono andate in maniera diversa, non so se parlerò con lui. Il Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha annunciato la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia. La decisione, che segue un accordo con le autorità italiane, rientra nel quadro del regolamento di Dublino. I Paesi Bassi avevano sospeso i rimpatri nell'agosto 2022. Una donna di 57 anni è morta nella sua abitazione di Tito, Potenza. I soccorritori, allertati dal marito e dal figlio, l'hanno trovata in condizioni critiche. La vittima presentava un grave trauma al volto. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Lido di Spina, Ferrara, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza, causandole la frattura del naso e la lesione di una costola. Successivamente le avrebbe impedito di ricevere cure mediche, minacciandola di morte. Monte dei Paschi di Siena annuncia 2 offerte pubbliche di scambio volontarie per un valore totale di 34 miliardi di euro. L'operazione coinvolge Banco BPM, per cui MPS offre 25,3 miliardi, e Banca Generali, valutata 8,72 miliardi. Le operazioni dovrebbero concludersi entro febbraio 2022-2026. L'obiettivo è creare un nuovo polo bancario nazionale più forte e competitivo. Si è esteso a tutta la rete autostradale il sistema Free Flow, già sperimentato su alcune tratte del nord. Sentiamo da Anna Rea, presidente dell'associazione consumatori ADOC, come funziona e perché rischia di diventare un boomerang per gli automobilisti.
6: Sarebbe il casello autostradale senza sbarre. Ci sono delle telecamere che registrano il numero di targa e poi deve essere l'utente a ricordarsi del il proprio tragitto e pagare su appositi siti, scaricando l'app o andando in alcuni luoghi fisici dove andare a pagare. Ovviamente questo vale per coloro che non hanno un dispositivo elettronico come il Telepass, no? E quindi le persone che hanno questi dispositivi elettronici viene addebitato automaticamente, ma chi non ce l'ha deve provvedere lui in piena autonomia di andare a pagare. Comunque è un impegno maggiore che devi avere, ricordarti anche della tratta, ma soprattutto ricordarti di pagare entro una data prefissata, perché appena superi i 15 giorni viene automaticamente addebitato una penale. E se anche questa scadenza non viene mantenuto, il procedimento passa subito alla polizia stradale e la penale si raddoppia. Si calcola che ci possono essere delle multe per non aver pagato un tragitto anche di poche euro, dagli 87 euro ai 344 euro.
5: Ecco, e cosa chiedete come ad hoc?
6: In questo modo noi non stiamo semplificando, ma stiamo complicando la vita ai viaggiatori, e soprattutto si dice che questo serve per eliminare le fila, no? Che ci sono. Queste file ai caselli avvengono soprattutto in alcune scadenze particolari. Quindi rendiamo prima agibile questo tipo di sistema, sperimentiamolo e non scarichiamo subito con delle penali che sono ingiustificate, insomma.
5: Si prevede un weekend di grande traffico su strade e autostrade italiane, con circa 24 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS per il rientro dalle vacanze estive. Il bollino rosso è valido dal pomeriggio di oggi fino a domenica. Per agevolare la circolazione fino al 7 settembre sono stati chiusi o sospesi 1175 cantieri stradali, pari all'83% di quelli attivi. La benzina ha raggiunto un nuovo picco, attestandosi a 2,005 euro al litro al self-service sulla rete stradale. In autostrada il prezzo sale a 2,080 euro. I dati settimanali confermano che il prezzo della benzina non scendeva sotto i 2 euro dal settembre del 2023. Anche il gasolio continua a registrare prezzi elevati: 2,122 euro al litro sulla rete stradale, 2,194 in autostrada. Lo sport, calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo il ritorno a Miskolc in Ungheria. Stasera intanto parte la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Per la Formula 1, dopo la pausa estiva, torna il Mondiale. In corso le prime prove del Gran Premio d'Olanda. Al via anche gli europei di pallavolo donne. Oggi a Göteborg l'esordio delle azzurre contro la Croazia. In meteo oggi forti temporali e nubifragi al nord, migliora entro sera a partire da ovest. Al centro temporali previsti tra Toscana, Umbria e Marche, altrove la variabilità sarà maggiore. Bel tempo al sud con possibili fenomeni solo sulla Sardegna settentrionale, temperature in calo al centro nord, in aumento al sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News. Su Radio Company il Belli Conte Show.

0: tono ha? Che tono ha? Che tono ha? Robbie Williams? È lui? Ma è quasi riconoscibile, è da tanto che non sentivamo più Love Light, no? Nella nostra mattina. Il Belli Conte 4.0, che non è replay, ma dovrebbe essere nella versione singola, cioè solo Stefano Conte insieme a Gianluca Pacini, perché non c'è nemmeno DJM, insomma. Se ne sono andati via tutti, chiudiamo la trasmissione, via, 21 di agosto, si mette non stop e via.
1: Ma sigliamo?
0: Sigliamo, vabbè.
2: Belli Conte 4.0, estate al bagno 13.
0: Estate al bagno 13, anche se oggi insomma è un po' meno estate, anzi forse è più estate, perché io mi ricordo dei grandi giorni estivi, dei grandissimi giorni estivi, dove quando c'era la pioggia, almeno qua fuori dai nostri studi sta piovendo, io non so dalle vostre parti, però sembra che stia flagellando un po' il nord Italia, magari il centro-sud sono un po', però mi ricordo che quando c'erano le grandi giornate di pioggia erano le giornate ideali, soprattutto queste giornate di pioggia, dove si spera che non abbia fatto disastri o cose folli, dove uno si poteva dedicare a quello che non faceva durante i giorni estivi, perché o sei in spiaggia o magari sei in vacanza, sei dalle altre parti, oggi ti puoi dedicare agli acquisti, se magari sei, vai a farti il giro in centro e così fai la passeggiatina più fresca. È la giornata dove uno si può dedicare, se è un po' più giovane, ai suoi videogame preferiti, perché sta con gli amici, quindi si deve, insomma, una giornata di relax, però con Radio Company sempre accesa sul Belli Conte Show 4.0. andiamo a vedere di che cosa parliamo oggi, giri la ruota per cortesia, grazie.
2: Secondo,
0: fammi controllare. Ah, eccola qua. Oggi per il secondo abbiamo programmi televisivi. Però uno dice programmi televisivi così? No. In realtà programmi televisivi vecchi, quindi tutto quello che riguarda la televisione vecchia, perché ultimamente poi anche le piattaforme propongono l'opportunità di poter vedere vecchi cartoni animati, perché c'è anche quella occasione, quindi magari uno che voleva rivedersi la serie di Kenshiro è andato a riguardarsela, quindi, oppure che so, programmi televisivi vecchi perché li ridanno su determinati canali e uno la sera ha l'occasione e l'opportunità di rivederli. Quindi programmi televisivi vecchi che avete rivisto di recente. Ci mettiamo anche i film? No, programmi televisivi. Che vanno bene cartoni animati, programmi TV, però, che avete rivisto di recente per passione, per romanticismo. E soprattutto che sensazione vi hanno dato? Perché quando uno va a rivedere qualcosa che magari ha guardato da piccolissimo, si rende conto che, e si chiede, ma perché avevo visto sta roba da piccolo? E adesso l'hai rivisto te qualcosa di recente?
3: Io sì, ma era Ghost, ieri sera su Canale 5.
0: E cosa, come ti è sembrato?
3: Ah, la crebuccia lo stesso.
0: Ah, la crebuccia.
3: I brividini, sì, la pelle d'oca. Cioè, perché la pelle d'oca proprio sul finale, sì.
0: Il quando... film ancora ti riaccende.
3: Quando lui vede lei,
0: la scena finale. C'è gente pensa che per anni dopo quel film, quando diceva ti amo, rispondeva con idem dopo quella cosa, perché hanno lanciato la moda di questa cosa qua. Quindi programmi TV vecchi che avete rivisto di recente, che sensazione vi ha dato e soprattutto vi è piaciuto visto che l'avete rivisto, oppure dite no, guarda, ormai mi rendo conto di essere cresciuto assolutamente. Raccontateci la vostra e cominciamo da qui, dai.

0: piattaforma, se, vi siete rivisti magari qualche cosa del passato e vi siete detti: ma caspita, come faceva a vedere sta roba qua? Oppure che emozione vi ha provocato rivedere un programma del passato? Raccontatecelo nel Belli Conti 4.0. torniamo fra poco.
1: Radio Company Belli Conti 4.0, siamo quelli del bagno 13.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

vista ci aiutano moltissimo i canali, quelli che di solito vengono considerati canali secondari, perché spesso e volentieri danno per esempio dei programmi o delle trasmissioni o dei film o dei telefilm che avevamo completamente dimenticato. Da questo punto di vista c'è chi scrive: più che programma, non so se sono fuori tema, no va bene, anche i telefilm rientrano sicuramente in quella categoria. Ho rivisto qualche puntata di Twin Peaks qualche mese fa. Mi metteva e mi mette tuttora un'angoscia. Ciao da Domenico. Domenico, sarà per non me ne vogliano, sarà perché probabilmente ci sono delle scene apposta fatte in maniera angosciante. Cioè la distorsione proprio degli ambienti, i colori molto molto accesi, era una caratteristica di Lynch, quindi insomma, secondo me è fatto in maniera da essere ansiogeno quel film, anche perché ci sono delle cose veramente irreali che non possono capitare. Poi c'è chi scrive: l'altro giorno in un canale sconosciuto ho rivisto Pollon. La famosa Pollon combina guai, te la ricordi? Quella che amava.

0: fiaffo, mi fiaffano guardare i vecchi film del terrore.
1: Del terrore?
0: Esatto, dove c'è il Conte Dracula.
1: Il Conte Dracula.
0: Mi interpretano sempre malissimo. Che ragazzasso.
1: Vabbè, male, insomma, è perché lei è quello originale, l'unico, il solo, e quindi se la prende perché interpretano male.

quali sono i programmi che avete riguardato recentemente, programmi che vi sono capitati perché magari sulle piattaforme adesso c'è la possibilità anche di rivedere qualcosa, magari anche dallo stesso cellulare, perché ogni tanto viene riproposto qualche scena, qualche immagine di qualche programma del passato. Come ci siete rimasti? Che sensazione vi ha dato? C'è qualcuno che mi dice: beh, io sono un nostalgico, ogni tanto quando accendo la televisione, grazie ovviamente alle piattaforme, ho l'opportunità di guardarmi le vecchie puntate del Festival Bar, che se le rimette solamente per sentire quelle che sono le canzoni che ama, e quindi quando non ascolta Radio Company, grazie Fabri, ci segnala che si ascolta il Festival Bar, che secondo me è uno di quegli appuntamenti che, ma pur essendoci le versioni nuove, manca forse quello storico, ed è uno dei programmi che qualcuno cerca. C'è chi mi segnala su alcuni canali, ogni tanto mi guardo le puntate dei Jefferson, li fanno ancora? Su alcuni canali storici. Dopo, se hai la modo, segnalami anche questa cosa qua, perché sono veramente curioso di capire dov'è che c'è la possibilità di guardare i Jefferson. E c'è qualcuno che invece recentemente si è andato a vedere la prima puntata di Scherzi a Parte, vi dico anche la piattaforma, Infinity, quindi è andato a vedersi la prima puntata, che non pensavo fosse così vecchio come programma, però è del 1992. Pensa, cioè, tu l'avresti mai detto? Prima puntata 9 febbraio 1992 di Scherzi a Parte, non l'avrei mai detto.

perché questo è l'argomento di oggi. Vi stiamo chiedendo vecchi programmi televisivi che recentemente avete rivisto, che vi sono piaciuti, che sensazione vi hanno dato. C'è qualcuno che si è divertito molto a riguardare vecchie puntate dei Jefferson, grazie anche a chi mi segnala che dice: le repliche della celebre serie di Jefferson vanno in onda gratis su Pluto TV, che è quel canale che puoi avere, sono quei canali che puoi avere grazie all'on demand, sia sul canale tematico dedicato sia nella sezione on demand. Il servizio è completamente gratuito, accessibile per quelli che vogliono rivedersi i Jefferson, e sembra che qualcuno si diverta ancora a riguardarli. Noi ritorniamo fra poco e sarà ancora belli Conte.

0: vale una buona spesa?
1: Di più!
0: Quanto vale un'offerta vera?
1: Di più!
0: Quanto vale fare la spesa da di più?
1: Molto di più!
0: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 4.0, mentre stiamo parlando dei vecchi programmi televisivi che avete rivisto recentemente, c'è qualcuno che mi ha aperto un cassetto della memoria. Senti qua, vai, vai, vai, vai. Sentiamo.
1: Ciao Stefano e ciao a tutta Radio Company. Ma vi ricordate i Visitors?
0: Ecco.
1: Mamma mia. Visto per caso in un reel 5 minuti mi è bastato.
0: 1984, non ti dico gli effetti speciali, perché poi era veramente una faccia rifatta di plastica per poter fare. Che erano. Perché loro si presentavano in un modo, però erano tutt'altre persone sotto, no? C'erano i primi trucchi. 1984, credo che siamo all'alba delle serie televisive, proprio fra le prime sci-fi, quelle scientifiche e fantascientifiche. Chi c'è? Ah, una nuova puntata, quindi aspetta. La nuova radio tele web novela per scoprire che cosa guarda ogni tanto Samantha, così ricordandosi il passato.
2: Ciao belli, con te. Io di recente ho riguardato le puntate della casa della prateria.
0: Diventata una giungla ormai.
2: Che le guardavo anche da piccola.
0: Sì.
2: E mi sono piaciute molto.
0: Certo, perché
2: ciao belli con te.
0: Ciao, là è cristallizzato, cioè la casa della prateria, lei non ha mai cambiato età. Cioè, per quelli che l'hanno vista nella prima versione e l'hanno vista adesso, la casa della prateria è sempre la stessa. Tanto una puntata te la sei persa, quindi te la riguardi anche volentieri a casa della prateria, perché dici, con tutte quelle che hanno fatto, una sicuramente me la sono persa. Sai che c'è, ignoriamo, è quello.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Sì, perché noi che ignoriamo entriamo anche oggi nel club degli ignoranti. Cosa bisogna fare per poter entrare nel club degli ignoranti? Beh, la formula resta sempre quella, anche perché pure oggi c'è l'opportunità e l'occasione di portarsi a casa la tessera, oltre a entrare nel club, quindi anche in maniera oggettiva proprio nella puntata di oggi. 333-2688-688, il numero come sempre per inviarci le vostre risposte e per partecipare. E la parola di oggi è carosello. Se la parola per esempio fosse, che so, il carosello, gli carosello, lo carosello, la carosello, un carosello, dicesi carosello, che definizione potreste dare a codesta parola? Non voglio saperlo, Gianluca, non dirmela, non mi interessa la tua versione di carosello. Dicesi carosello, e vuole partecipare anche lui. Vuole anche lui portarsi a c'è rimasto male. Mandami il messaggio, te lo leggo dopo. Che cos'è per voi il carosello? Inventatevi quindi la definizione di carosello per partecipare al club.

0: Bello, beh, partiamo subito. C'è il ciccio bello, c'è un bambolotto e c'è il carosello che è un bambolotto infestato. Che bisogna anche dell'esorcista il carosello. C'è la rubiola esella e c'è il carosello, è un altro tipo di formaggio fresco spalmabile, molto buono, molto molto buono. Tu l'hai mai assaggiato, Giallo? Molto buono il carosello al posto della rubiola. Carosello è quell'amico che ti ripete tutta la vita ogni giorno, tutta la sua vita ogni giorno, scusa, cioè che te la ripete ogni giorno il carosello, capito? È quell'amico che ti sta accanto e tu hai l'amico carosello che ti ripete la vita tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno. Il carosello è uno strumento di controllo e monitoraggio dei prezzi dei volatili sul mercato. Ale da Udine. Claudio da Udine, scusami. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Carosello è la parola con cui un veneto inizia una lettera.
2: Ciao Radio Company, sì. Nico dalla provincia di Padova.
0: Ciao Nico.
2: Carosello, beh, è il famoso carro antico trainato dai asini. Carosinello. Carosinello. Carosello.
3: Ciao. Secondo me c'era un vecchio detto che diceva mai mettere il carosello davanti ai buoi. Ciao.
0: Detto famosissimo, mai mettere il carosello davanti ai buoi. La parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è carosello.

0: Ermocolle, ciao da Domenico, bravo Domenico, certo, il carosello fu questo Ermocolle. Attenzione perché stanno pensando di sostituire il casello autostradale con il carosello autostradale, dove per pagare ci giri intorno. Saluti Daniele. Beh, potrebbe essere effettivamente che vogliano sostituire il casello con il carosello. Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Un carosello è un gigolo molto costoso.
0: Molto costoso.
2: Ciao belli Conte, sono Mirko.
0: Ciao Mirko.
2: Da Ferrara. Allora, il sello l'hanno inventato per combattere questo innalzamento del gasolio tremendo che non si poteva più sopportare. Certo. Da lì ovviamente è uscito il nuovo carosello.
0: Certo, per
3: combattere. Ciao Company. Ciao. Il carosello è il caramello però nella versione dietetica, versione light,
0: fatto light. Sì,
3: anziché con lo zucchero, fatto con la stevia o con l'eritritolo.
0: Avevo sentito parlare. Torniamo fra poco dopo la camera di Coriglio per vedere chi si porta a casa la tessera.
4: Radio Company. Belli Conti 4.0. Estate al bagno 13.

0: lo strumento di controllo e monitoraggio dei prezzi dei volatili sul mercato. Claudio da Udine, hai vinto. Claudio, mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera. Quindi dai, forza, comincia a mandarci i dati, che così entri anche te nel club degli ignoranti in maniera ufficiale con tanto di tessera. Siamo arrivati alla fine per questo Belli Conte 4.0, ma io non mi fermo qui, perché mi ritrovate stasera come al solito dalle 18 fino alle 20, sarà l'appuntamento di Tutti in Lista e Club Privé. Grazie a Gianluca Pacini, ciao a tutti, buon weekend.
1: Ogni giorno ci scaldava.
0: Sono le 14 un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che in realtà ti dedico. Scusi, scusami.
1: Scusi, addirittura mi dai del lei.
0: Scusi, lo sento, mi dispiace, mi dispiace perché questa è la mia ultima diretta. Sì. La mia ultima diretta prima delle mie vacanze. Vabbè. Che poi qualcuno metti caso pensa subito no. Tutto vado al posto di Giovanni.
1: Io ho dei brutti presentimenti, però va bene. Okay. Cioè, spero
0: anche
1: bene.
0: Anche io ho dei brutti
1: spero
0: presentimenti.
1: Spero bene per te.
0: Vabbè, grazie. Ecco, vabbè, questo
1: è tutto assicurato, se è tutto sicuro.
0: È tutto a posto.
1: Macchina
0: ho assicurato anche ho assicurato tutto, fidati.
1: Anche il
0: bucato.
1: Il bucato. Metti caso assicuro che, il bucato.
0: No, metti caso che ad un certo punto si bucano le magliette,
1: che
0: almeno
1: poi, oggi è una bella giornata perché in teoria è Quizzello.
0: È Quizzello! Senza magliette.

0: Kelly a Molo.
1: Buon pomeriggio, 21 di agosto, dai che venerdì. E noi stiamo, diciamo, aspettando questo venerdì da mercoledì. Ti ricordi che eravamo già sfalsati?
2: Guarda, io sto aspettando questo venerdì da 6 mesi. Vabbè, ti dico onestamente.
1: Ti sei alzato alle 4 per 15
2: giorni.
1: No, dai,
2: giorni. A parte gli scherzi. Però dai, un po' mi dispiace. Comunque alla fine mi dispiace. Sì, perché alla fine ti lascio da solo. E tu quando sei da solo fai insani gesti.
1: Cosa vuol dire?
2: L'estremo gesto.
1: L'estremo gesto, no.
2: Sto scherzando, niente, mi dispiace in realtà lasciare, come si dice, la famiglia. Mi dispiace, però
1: hai bisogno di staccare anche tu.
2: Ho bisogno di staccare anche
1: se
2: io.
1: Se continua
2: grazie,
1: così
2: grazie.
1: Ti metto le mani addosso. Quindi
2: vai in ferie. Io sono la persona più tranquilla in assoluto,
1: sì,
2: lo sai anche tu. Che te ci compensiamo.
1: Il fatto che ti svegli presto, che sei un po' frustrato da questa cosa.
2: Vabbè, raga, non so da rompere le palle a tutti dicendo che palle il fatto che mi stia svegliando presto. No, è la gente che mi fa: ma sei stanco?
1: Metti solo una storia al giorno con l'orario di quando ti svegli.
2: Ma non è vero niente, ma non l'ho mai fatto, forse un paio di volte neanche. Va bene, amici, buon pomeriggio. Venerdì 21 di agosto. Allora, dalle nostre parti un bel acquazzone.
1: Sì, anche dalle mie.
2: Una bella pioggia, quindi per un attimo siamo stati bene. Poi ad un certo punto, uscendo, ho beccato Stefano Conte e fa: è piovuto, ma è tornata la stessa temperatura di prima.
1: Eh sì.
2: L'umidità, vabbè, dai, il caldo tornerà ovviamente. Però intanto per un attimo ci siamo gustati quel brividino di
1: non quello di freddo, di quasi freddo. Ma tanto
2: esatto.
1: Tranquillo, le giornate si stanno già brutalmente accorciando. Sta arrivando l'inverno e vi ricordiamo una cosa importantissima: il 333-2688-688, che è il numero che vi serve oggi per portarvi a casa la maglietta dei Pischelli.
2: Sì, esatto. L'ultima ora verrà interamente dedicato ovviamente al nostro quizzello. Quindi, come al solito, ci saranno dei piccoli indovinelli per allenarvi, dopodiché l'ultima domanda, quella decisiva, per portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli.
1: Iniziamo subito con Bad Bunny. Here we go!

0: che praticamente weekend è insieme fatta. Ai Pischelli a Molle è fatta, portata a casa la puntata anche
1: tra
0: oggi.
1: No, io sono in onda anche domani, è il secondo weekend in fila.
0: Oh, finalmente ti fanno lavorare un po' in questa azienda, finalmente. Allora vedi solo che, vedi ore, che il mio dialogo con Mauro Tonello ha funzionato.
2: Cosa hai fatto?
0: Quando
2: tu?
0: Eri in ferie ho detto sì, ma Chicco in ferie.
2: Sai che me lo stai dicendo adesso alla vigilia della tua partenza? Tu non hai idea di quello che farò lunedì? Anche perché rientra Mauro.
0: Lunedì. Ah, rientra lunedì Mauro?
2: Teoria sì, infatti ho già un appuntamento con lui. Perfetto. Modifica il programma da settembre.
0: Modifica il programma. Allora Mauro, pensavo i Pischelli solitario.
2: No,
0: che ne dici? Che
2: Pischello.
0: Dici? Pischello. Pischello. Un'ottima idea. Dai, torniamo tra poco.
3: Go. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
4: Pischelli a Mollo.

Danzaderia, si chiama così il nuovo singolo di Madonna, che è ritornata la grandissima, e lo sapete, se siete quelli che sono qui ogni fine settimana, ogni venerdì sono con noi intorno a quest'ora, cioè intorno alle 19.35, minuto più, minuto meno, adesso sono le 19.32. Sapete che il venerdì vogliamo conoscere quali sono le previsioni per il weekend. E come facciamo le previsioni con i nostri effetti? Con il semaforo, per sapere se per voi sarà un semaforo verde, un semaforo rosso o un semaforo giallo, perché dipende insomma da... Tra l'altro non è che le cose vengono fatte a caso per questo semaforo, no, perché vengono incrociati i vostri numeri con... in pratica i numeri del weekend, quindi in questo caso 21, 22, 23 e anche l'8. 21, 22, 23 e 8. Questa è il... Che cosa dovete mandarci per conoscere la risposta sul semaforo giallo, semaforo verde, semaforo rosso? Se avete partecipato lo conoscete già, se no lo ripeto per tutti i nuovi amici. Il vostro nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Annunciato così proprio. Allora ripeto: nome, giorno, mese di nascita, segno zodiacale. Dai che vediamo se il vostro weekend ha il semaforo verde, semaforo rosso o semaforo giallo. Incrociamo i numeri e vediamo che risposta ci dà. Intanto ci ascoltiamo Pitbull con John Ryan, Fireball.

0: vostro numero con i vostri dati. Alice, 23 aprile, quindi 23-4 del segno del toro, e partiamo da lei oggi per vedere il suo semaforo. Alice è semaforo giallo. Beh, non è male, dai, una via di mezzo, già sì e no. Una situazione che sembra già decisa potrebbe riaprire una possibilità. Non avere fretta di scegliere questo weekend, osserva bene chi ti sta intorno. Il giallo svolta non è un avvertimento, è un invito a guardare meglio prima di dire sì. Cioè, quindi prenditi il tuo tempo, in caso dici sì, Alice, se no dici no. Amy, 13-8, segno del leone lei, semaforo verde. Verde per Amy. Weekend vivace, una proposta dell'ultimo momento potrebbe portare in un posto o tra persone che non avevi previsto. Potresti divertirti più del programmato, Amy. Quindi questo verde chiede una cosa sola: non dire subito di no. Cioè, mentre prima lei, l'amica di prima, lì ci doveva riflettere, te non dire subito di no, rifletti, magari potrebbe venire fuori qualcosa di divertente. Ne facciamo un altro, dai. Scopriamo Roberto, lui è del 17 di agosto, anche lui è del segno del leone. Quanti stanno compiono gli anni in questo periodo? Quindi gli facciamo gli auguri in ritardo, Roberto. Semaforo verde per Roberto. C'è aria di festa e di leggerezza, un incontro, una serata improvvisata potrebbe regalarti un momento davvero piacevole. Lasciati trascinare un po' dall'atmosfera. Questo weekend il leone fa bene a stare al centro della scena, quindi leone, centro della scena, semaforo verde anche per lui. Siamo partiti bene, un giallo, due verdi, direi che insomma come weekend non male. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: Radio Company. The summer is magic.

per tutti in lista che la prevede. Andiamo a scoprire che semaforo è per voi: rosso, verde, giallo. Lo facciamo grazie alle indicazioni che ci date voi. Noi incrociamo però i numeri, quelli del weekend. Sara è nata il 6 di maggio, è del segno del toro. 6 del 5, Sara. Mi dispiace dirtelo, il semaforo per te per questo fine settimana è rosso. Rosso, rosso, rosso. Meglio non inseguire una situazione che sembra sfuggirti, lascia che faccia il suo corso. Nel frattempo una piccola pausa potrebbe rimetterti in carreggiata. Questo rosso è più un aspetta che un no. Cioè, quindi abbi pazienza, magari già lunedì insomma le cose si risolvono. Luca, 31 del 10, lui è del segno dello scorpione. Girando i numeri viene fuori che il semaforo è giallo. Una proposta potrebbe sembrarti poco convincente all'inizio, ma vale la pena ascoltarla fino in fondo. Potrebbe esserci qualcosa di interessante dietro, quindi questo giallo dice di non giudicare troppo in fretta, insomma, datti il tuo tempo e potrebbe essere un weekend veramente interessante. Noi ritorniamo fra poco con altre previsioni per voi, se è semaforo rosso, giallo o verde, ma adesso ci ascoltiamo anche Shakira e Burna Boy, dai dai.

0: Armando Maradona,
1: l'ha fatta un po' con tutte le i nomi possibili. Shakira, che forse non ha avuto lo stesso successo di Waka Waka. Come, dai, Waka Waka resta Waka Waka. Allora, abbiamo ancora qualcuno da prevedere per conoscere come sarà il loro weekend? Per esempio c'è Francesca che attendeva. Francesca, 4 di novembre, il suo segno è lo Scorpione, incrociato con i numeri del weekend. Francesca, 4 novembre, Scorpione, mi dispiace dirtelo. Semaforo rosso per Francesca. Qualcuno potrebbe chiederti più di quanto tu abbia voglia di dare. Questo weekend scegli i tuoi tempi e non sentirti obbligata a dire sempre sì. Questo rosso è un ottimo momento per mettere qualche confine, quindi... metti dei confini, Francesca. Valentina, 4 febbraio, segno dell'acquario, semaforo verde. Sì, dai, semaforo. Una giornata tranquilla potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto piacevole grazie a un invito o una persona che non vedevi da tempo. C'è aria di sorpresa. Questo verde premia la spontaneità. Se arriva un'occasione, io l'accoglierei, dice l'oracolo. Quindi anche per te suggerimento di cogliere l'occasione. Siamo arrivati in chiusura per questo appuntamento di tutti in lista del fine settimana. Attenzione, perché devo dire la verità, prossima settimana facciamo un altro tipo di previsione per il weekend. Cambiamo, perché sai che ogni tanto mi piace cambiare gli effetti, quindi si ritornerà con qualcosa di nuovo la prossima settimana. Intanto noi ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, sarà ancora tutti in lista, Club Privé.

in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento di stasera. Another con 54 Ultra Talk to You, Pete Tellers, Big Love. Quindi brano del passato, brano del presente, assolutamente eleganti tutti e due, quasi da aperitivo, così per accompagnarvi in questo 21 di agosto alle porte del weekend nel migliore dei modi. La serata non si ferma, su Radio Company continua e continuerà. Arriverà Enrico Sisma?
1: Sì,
0: ci dovrebbe essere con il One Love One Live, quello della settimana. Salutiamo anche il Ciringhito in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Mi ritrovate già domani la sera per il One Love One Live, però quello del weekend. Ciao a tutti e buon fine settimana. Domani le 20 in punto.
2: Radio Company, tutti lì.
0: Ho fretta.
2: Club privé.
0: Alle 20 in punto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
5: Radio Company.
3: Radio Company. One love, one live.
6: Siamo arrivati anche al fine settimana. Buonasera, benvenuti, questo è One Love One Live. Siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. Altre due ore da passare assieme, dalle 20 alle 22, con tanta musica e notizie leggere che appunto vi portano un po' di spensieratezza in questa estate 2026. Partiamo con Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: One Love One Live on Radio Company.

0: Mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Radio Company, cominciamo a parlare di ricorrenze. Quante volte abbiamo trovato una scusa per festeggiare? Ebbene, passiamo per l'anniversario, per addirittura il mesiversario. Però attenti, perché c'è anche il mezzo compleanno. One love, one live on Radio Company.

Attenzione, perché le ricorrenze ormai non finiscono più. I momenti per festeggiare sono veramente tanti, addirittura forse troppi. Adesso se ne aggiunge un altro. Il The Guardian ha raccontato che ci sono persone che festeggiano il punto esatto tra due compleanni. In pratica, in mezzo compleanno. Per alcuni è un piccolo reset dell'anno, per altri risolve un problema pratico, come i bambini nati durante le feste natalizie o in piena estate, quando gli amici non ci sono. C'è chi prepara metà torta e chi si limita a un dolce. Non è una tradizione con regole, proprio per questo può restare una celebrazione intima e ironica. Si può fare, ci sono addirittura i mesiversari festeggiati dai fidanzatini, perché no? In mezzo compleanno ci può anche stare. One Love, One Live on Radio Company.

0: da Just the Way You Are qui su Radio Company.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

Company, sempre novità per i nostri amici a quattro zampe, prima gli aerei, tra pochissimo anche gli autobus. Esistono già, amici e amiche, tra poco ve lo racconto. One love, one live. On Radio Company.

0: Company suona Energia 90 The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Risentiamo anche Magic Affair con In the Middle of the Night. Era il 1994, l'etichetta la EMI.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

questa Radio Company suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console, pronto a mixare Eyes Wide Polizei di Moto 1995, la data uscita per l'etichetta plastica.

0: Ed era lui, Digital Boy, a chiudere questa quarta ed ultima parte di Energia 90 con Mauro Tonello e DJ Nick, il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90 attorno al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: disco elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.